0: 諸君、すでに準備は整ったか。
1: どう思う？
0: いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。女優杯の安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。
2: よって
0: 全力で保護、中国政府の陰謀を制するのだ。それでは。
3: 分かったな。
4: はい。
0: カワイイ、メモ持ってこい。来場者の確認をする。
4: は
0: っ。
5: 重庆报纸公开说，十号之前必夺我周某的性命。各位看看，马上就要到十号了，可我周玉海依然气定神闲地站在这里。我在这里奉劝重庆，最明智的选择就是放弃抵抗，归顺南京王先生的国民政府。
6: 哎，周先生，问您个问题，您跟南京政府的汪先生是什么关系？
7: 我们在日本曾是同学。
8: 周先生，这位是天津大东亚纱厂董事长周文敏先生。
7: 幸会幸会，以后还请多多关照。
8: 谢谢谢谢，
7: 好，开玩笑，不请。好。
9: 怎么回事？
10: 对不起，对不起，对不起，周先生。
7: 他也是不小心。
10: 谢谢谢谢周先生。
11: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！